0: petta malluna d'astriana.
1: Ormi puri palenti come vita.
0: To fural solipendo all'infesto. Pertindo visante spurinate.
2: Se dolor fatiates.
0: Tre fibiclo sinate biliestro, capilletta sedulor fatiate.
2: Sorate estremenfos capitoro,
0: carmettamion melannis indite.